0: Yo, Samoa, let's you for a Malina, she failina. All over the Salon Million, a little for one is your company, a Tom Fire to two fatas, you failina. Ua talinga I se upo ua silinga. Fai mai la li tai tai fai le bion. Ua mali li uma I a leisi unga li. Oi foi a ofrida I a mapeni. Ai ua fi wa su e ek nefa. Lona to a lua. Ua le kofi a pese ek nefa. I tu fatasinga o leo tamaita I lalangi. All o tati a mai le leo le tamaita I le nā polongi a le epa o Agnifa I le tūlima. O Whitney Houston, Celine Dion, ma le totele, Ronnie Taylor, o Earl Rengstad, Dolly Parton, ai lo kaki a mai, ai saore le pia se sale le silkenge, o. Eh, café fe. Wa fiu e la wuri e kwa shu eske nyo aki ne fai de rola fai lang kap kwa nga ka pisi o langa mau banga I o le mau ngokala loa. Ai, o le pesel na. Yo, e, ai. So, di tila tu I tatou tala o talo. Yo, na so toile a taurunga koile a tatou kwa la le mo oi. O le hua fa lau loa mai. O, sole. Ya, fa malu do tu se so ska ko pisele ka ka mai ko ya ka ko
1: wa ponto and I'm Steven Carden and we're each other's number one fan
2: ta lo fa sa mo lo wa tu upele you're listening to 4EB 98.1 FM Samoan program supporting your community radios alo fa tele Alan alo la toa Brumby's captain all of his player if they love her.
0: Ia ole tau fungana na yusho fa'la wiloa fo tato tatua sunga ya Alan Alalatua, Brian To'o, ma Stephen Crichton mai asau. Ile maitau atu talonga le lakpiliki ang po peilava o se ICD leo le nei tausanga. Ile lima tausanga taluai. Rooster se valu se furu malelua. Manmalo kaupo I se se furu lua le po an po. Talonga na nei. La talo le St. George Dragons, ya male Dolphins, ile malai a St. George, ina ile Wind Stadium I Wollongong. O le si talonga le pona nei malo soifua, kamalo o faalongo. O le Storm, so la talo mal Bulldogs, ya avela kupe Bulldogs, malo la o Bulldogs, ya faamali ya kua ya faalongo. Talonga na le pona nei le valu, o le afaya le malai a Melbourne Storm, ile Amy Back ile tula valu ile po na nei le si talonga taya o le Titans o le talo male Warriors o le Fajal Malaili Malai I na Gold Coast ile si pa Super Stadium I Gold Coast ile tolu ile aso taya o le talonga le Benrith Panthers ya le talo male Raiders ile Malai ile Clean Willow over I na Sydney. Oh, no, in a language camera, imagine. This is Talonga Le Astronaut, in Broncos, or Talonga Newcastle Knights. Ole afaya le Talonga Le Astronaut, ile toilu sulimu minute le valu le po. Ole afaya le datu atunu, o nei lamua I Suncorp Stadium in Brisbane. Talonga Le Astronaut, le lua le uli, la piki, la Talonga Le Awal Malie. Ole afaya le Malaya, le Ocean Protect Stadium in Sydney. Ile lua, ile uli. Taulunga ele talonga le West Tigers ele lima minute chefa ya male awal permata eos ele malae a permata stadium yo talonga lakpiliki pion fatati mai ai ele mai tawatu ele talonga le lakpiuni. E fori mai o lea lo ofeise maro longa o tauanga fuu lea le rugby championship le yei awe ono mali tu matu mali awe ono li tu saute ae o talonga lea te vai atu lea la feia lea so valu talonga o tamaitai la feia lea so valu ile nai taaloi Afrika e saute mali awe tamaitai e fiti talonga lea fa va malo la feia lea so valu Oisi talonga uma le supa talonga le kapi. Ia la tue fai uma le aso vanu, ma le aso iwa, ma le aso sefulu. Ona masalolo fai se marolonga o le tamisanga le nei. O le vaa e tue e fa uma talonga le kapi uni a novema. I le talonga tapulenga malo a fatasi. Ia e vatu le fa malo tatu poklame le tue fine a zepelina staus. Ia pose fine staus. A wāile tīne o le tīne le aho, toi mantua le kama vuile leo nisila o pelonge. Uma mai talonga pala, uma ko wolo, whakalila au sisi e Samo. So leo ke whakalo whakul kakanga o nisila pala, o kase leanga o le kingo sore. A wā wafo, ya o te minga o la ke sisi e o la hafo ke la kapi. O ke kanga kule lima kanga. A ere ai, ere o le kingo a o lima, que fa caro va qualcuno un chio di masur e fa penalti nel tenere e di tino la po a e di tino vuole a va cu sole a si sole si ma lele a ya bolle la o le check e ca un o le tulanga e ta ci lo fu dato malo a se cupe e mona ya lo e mo pine au lo pine si liva pine a pa mia. Ia e fufua se si whaironga mō la tōn tausini o. A wai le whaingofia le oi o. Wa mau ki ngor kako olimpika le. Wa fua taronga e fufua e ia la u olimpika. E amata mai lawe taronga le Pasifika, Oceania, Commonwealth, Olympic loa. Yo la la se shima. Mantu vetau fonga sko ingo stuidang fai kako au ka anu Pasifika. Tau suafe. Anu alua. Ko kolu le ahinga au sisi I whungpi a urufa mai makoinga le ai. O whaingo fie ke le karunga Pasifika. La tu talunga kamadu wafu. Sole, a vaya kwastu e alu leo iwa su wafu si ahinga. Ya, anyway, nganga mbuwe lato seleni. Vato mana tua, mana tua. An mene yo le tala, e pala le maa, e pala le tala. Ya, vato fa malo tatu proklama. Ya, ina yalo fo in fanau. Ya, olo o ta alo ine, nevo ta alonga. Ya, olo ta uvelingua le leye sa. Mwa, me se fo ita walo. Ka kufanga ulo ta alo ine ta alonga ine ya tunu unei mantua. Ile kwe ka alufu ka meki. O kwe fasia. O kwe fa mahalusia. Faisa o iai. La sa o al menga ke manga o efa. Ale fi ka alo lo. Bako ha pingi fa limea onga. Yo espalo fa fa fa fa limea onga.

0: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in Italiano, the Italian language.
1: Buongiorno. Ogni giorno che passa dovrebbe essere una giornata di festa, ma non la va così. Però ogni venerdì che arriva tenta di portar con sé un briciolo d'allegria. Siete in compagnia di Luciana e Franco.

Ed eccoci qua. Stamattina faremo una cavalcata attraverso i tempi, quelli di oggi e quelli di ieri. Una cavalcata non in groppa ad un cavallo, ma a braccetto con la memoria e la fantasia. All'occhio saltano su le ultime immagini della Seconda Guerra Mondiale e la promessa poi di pace tra i popoli. Una chimera, un sogno insomma, una speranza. Dopo il secondo conflitto mondiale, sui mari sono apparse gigantesche portaerei, sottomarini nucleari, nei cieli potenti caccia e bombardieri e missili radiocomandati. Tutta roba per mantenere la pace. La pace è una dolcissima parola, alle volte però si scioglie come zucchero. Viene da chiedersi come sarà questo secolo.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: One word, one music.
3: Radio 4EB trasmette sui 98.1 FM. Vi ricordo il nostro numero telefonico 32408686.
4: One word, one music.
5: Radio 4EB. Chiamaci al numero 32408686 durante le pause musicali.
6: Vivere pacificamente e allegramente è più o meno il sogno di tutti, ma questo pensiero è un'impossibile follia. Qua e là fiumi straripano, più su montagne cedono, di qua arsure si estendono e incendi divorano proprietà e popoli. Questi alti e bassi la terra li ha ben sperimentati anche nel passato. Ma questo mondo adesso è sovrappopolato e le televisioni fanno chiaramente vedere i disastri che madre natura produce.
7: Qualcuno dice: su questa terra siamo in troppi. Qualcun'altro aggiunge: dovremmo rispettarla di più, sta benedetta terra. E chi sta sotto e scava metalli e carbone rischia la vita per il pan quotidiano. Poi altri, quei metalli raccolti, vengono fusi e rifusi e riappargono al mondo sotto veste diversa. Adesso pensateci voi, quel che l'uomo rifà dalla terra scavata.

0: pace sulla terra è una chimera, e fa una guerra non è uno sport. I morti poi non vogliono morire.
1: E io adesso aggiungo, Antonio, vallo a dire ai quattro capoccioni che rompono i coglioni all'intera umanità. L'uomo della terra vuole pace e libertà, alla fossa delle armi nucleari che spuntano come mastodontici alveari. La chiamano sì era atomica e nucleare, ma nel futuro, se la va così, non c'è più niente da sperare.

0: Come sempre, Madre Natura porta sorprese. Qualcuno le chiama sorprese stagionali. Le piogge torrenziali non sono sorprese, ma se arrivano all'improvviso spesso sono catastrofiche. L'India ne ha avuto più scossoni. Le piogge travolgono e distruggono. Gli incendi ingoiano tutto quel che blocca lì il loro passaggio. Ogni angolino di mondo c'ha le sue grane. Madre Natura divora di qua e di là. E l'uomo, pian pianino, un poco tutto rifà.
1: Pensateci, la nostra vita sulla terra è come un fiore. Spunta a primavera e si vorrebbe che non venisse mai l'autunno. Poi però eccolo l'inverno. Forse questo è un pensiero da tesorizzare.

0: Lui si fa sentire così. Tu, nella giungla della pubblicità, hai una possibilità migliore. Fatti sentire su
1: Radio 4EB,
0: la radio che fa volare alto i tuoi affari.
1: Chiamaci al numero 32 40 86 00. Stai ascoltando Radio 4EB.

0: Abbiamo dato stamattina una fuggevole occhiata al buon mondo, che silenziosamente fa il suo girotondo, posando l'occhio sulla Russia e l'Ucraina e sull'Iraq e Israele. E in pratica siamo all'ombra della Torre di Babele. Scherzi a parte, si potrebbe vivere allegramente e meglio ancora sopra Marte. Chissà mai se fra gli ascoltatori nel salta fuori uno che dice: ci vado io su Nettuno.
1: Credetelo oppure no, è saltato fuori Piero, un trevisano che lavorava al cimitero. Ha detto velocemente che lui voleva filare su Marte per completare la sua partita a carte. E giocava, pensate un po', con un chietino che conosceva soltanto le carte del ramino.

0: Siamo arrivati alla fine di luglio e qua ci vuol ascoltatori invernale intruglio, che è una vera penitenza per non buscare l'influenza.
1: Infatti è la ricetta del dottor Peppino che consiglia a digiuno un bel grappino. È un medicotto che fa ben per la comare e così poi la vedrete tra le lenzuola saltellare.
0: Pensate un po'. Per prendere forza il maritino, canticchiando, s'attacca il fiaschin di vino.
1: Lei, la valenta, lui va di fretta e sta dondolando sulla barchetta. È come essere in pieno alto mare, pensate, fare l'amore e darsi a cantare. Pian pianino, senza fretta, nel canal grande sulla barchetta, eccoli qua.

0: Bisogna ammetterlo che con sto frescolino di mattina si starebbe meglio col vinello dentro una cantina. E qui se la spasserebbe allegramente una mia cara zia che fa pazzie, pensate un po', per drinkare il Malvasia.
1: Ma qui stamane abbiamo Angelo, un caro paesano. Lui beve Coca-Cola e col vino ci va piano. Lui è arzillo, allegro e ci sa fare. E per stamattina ha richiesto la Madonnina del mare. Questo è anche un invito a chi ci ascolta. Quindi un tuffo a mare. E però una alla volta.

0: Il censimento del 2026 si terrà ad agosto. Il censimento contribuisce a delineare un quadro dell'Australia, mostrando come le comunità crescono e cambiano, in modo da poter pianificare i servizi e il supporto per il futuro. Martedì 11 agosto 2026 tutti in Australia saranno censiti. Ciò include cittadini, residenti permanenti, studenti internazionali, titolari di visti temporanei e visitatori. Nelle prossime settimane la vostra abitazione riceverà istruzioni su come partecipare online, tramite un modulo cartaceo o con assistenza se necessario. L'assistenza è disponibile in diverse lingue e viene offerta online e telefonicamente. Puoi anche incoraggiare e sostenere la tua famiglia e comunità affinché siano preparate. Il censimento del 2026. Ogni risposta conta. Per maggiori informazioni, visita il sito www.census.abs.gov.au/italian, autorizzato dall'Istituto Nazionale di Statistica, Canberra.
1: Station sponsor.
2: Radio 4EBFM and Global Digital are now streaming live on our website 4eb.org.au. You can now listen to your favourite language program online, at home, work or anywhere in the world. Click on 4EB On Demand and you can listen to your program when you're ready, as all programs are kept for 7 days. On air and online, this is Radio 4EBFM 98.1. It's radio in your language.
3: Gli scherzi radio, cari ascoltatori, sono questi qua. Dopo ogni canzonetta si tira a campà. Poi si viene fuori con qualche barzelletta e si porta a spasso la comare Ninetta.
4: Ma stamattina qui alla radio è apparso un biroccino e lo guidava, pensate un po', l'amico Nino, che ci ha invitati giù alla costa per brindare con del buon vino un'eccellente aragosta.
3: Lui la cucina con la panna e dal pranzetto vuole avere anche la Anna. Sono due anime che vivono sul mare e ad entrambi piace vivere e cantare.
4: Dicono che il miele della vita sia l'allegria, un sorriso e quattro salti all'ora e così via.

0: L'uomo sulla terra, nel suo vivere, segna la pace eterna e duratura. Sotto i mari, balene, delfini, pescecani e tutta la gran famiglia sicuramente vogliono o sognano o pensano alla stessa cosa. Ma sulla terra l'uomo comanda, vuol tutto. Si diverte con barchette, motoscafi e gironzola attraverso i mari sulle navi da crociera. Con enormi pescherecci, poi l'uomo raspa il fondo del mare, pacificamente.
1: Ma sui mari, alti mari, corazzate, portaerei sottomarini, negli alti cieli, aerei a reazione, caccia, bombardiere, missili radiocomandati. Nell'era lontana e lontanissima, pensate un po', l'uomo della terra vedeva angeli che dondolavano allegramente sbatocchiando le ali bianche. Dite un po', voi, come la pensate?

0: Stai ascoltando Radio 4 ED.
1: Grandi artisti italiani di sempre. Laura Pausini, Ligabue, Piccola Stella, Jovanotti, Negramaro, Elisa, Tiziano Ferro, Di Sere, Giorgia, Bocelli, Zucchero, Vasco Rossi, Gianni Morandi, Claudio Baglioni, Antonello Venditti e tanti altri.
0: Stai ascoltando Radio 4 ED. Chiamaci al numero 32 40 86 86 durante le pause musicali.

0: Le mattinate musicali filano di fretta e quasi quasi come una veloce corsa in bicicletta. Strada facendo si incontra sempre qualche allegro paesano che, per via del mal di schiena, sgambetta piano piano.
1: Pensate, a quest'ora del mattino qui allo studio è arrivato anche un chietino che con il coltello e la forchetta ci ha presentato la porchetta. Questa qui è una mattinata all'abruzzese, quindi vivace colazione senza spese.

Siamo qui stamattina per salutare gli amici ed anche luglio che cede il posto all'estate italiana. Di paesani ci sono già parecchi che stanno vacanzando lungo le vecchie contrade, ma la sorpresa è che la stagione lascia a desiderare. Qualcuno dice qui c'è un caldo da crepare, altri si lamentano perché certe acque straripano ed ad osservarlo il cielo fiamme e fumo ballano su tutta l'Europa. Un poco tutti dicono non è mai stato così. Madre natura, cari miei, la pensa così. Ti scava dei buchi, poi li ricopre. È semplicemente il gioco della vita. Il tempo scorre, noi figliamo con lui.

Ascoltatori, seguite e reclamizzate i nostri programmi radio che vanno in onda mercoledì mattina dalle ore 8 alle 9 con Duilio, giovedì mattina dalle ore 8 alle 9 con Giuseppe, venerdì mattina dalle ore 8 alle 9 con Luciano e Franco. Ed ora siamo arrivati alla fine di questo programma. Franco ed io ci ecclesiamo dandovi appuntamento a venerdì prossimo alle 8. Buona giornata e buona settimana.